dice che c'è la carovina in bocca, non è andato a fare, è da un altro, non è andato a cercare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare, non è andato a fare,

Nadando veloce nell'amlo, saranno, sono i umori maino, avvino, avvano a un sotto a se, avvano a chi lo sotto, mi sotto a